Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai, buona notte. Sai